12:24. Kungalikali tangena kankamawa 12:30 lana ingata kumaka jornal da tarde. Kamenordino chambala muramba kuva tipatsana hina. Wafamba marumekane na igongomisa ka marumekane lavanya montla vafamba ko vanyikeliwa ka xigiyani.

chikhati chaku lavetela kutiva ta maphikizana ya mihlakano yo tlanya ta mira a Shiba Bell na Nicolau Mukhavela.